sì. Ok, mercoledì. Mercoledì, quando è vero, può piacere in più di un M. Perfetto, mercoledì.